0: cara mia sposa deve essere perla magnetica, vetto simpatica, voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar.
1: Piano, per carità,
0: se in questa musica non c'è l'unisono, i tritoni e i dissoni vuol fulminar. Nata medica con tutti i recipi, con mille cavale dell'aritmetica, degli avvocati con tutti le eccetera, voi lo vedrete, saprò trionfar, voi lo sapete, saprò trionfar, saprò trionfar, saprò trionfar.
1: Caro signor dottore, lasciate almeno che io vi dica una ragione.
0: Il carne stato con ottica bussola ad un cuore amabile, la cinosura certa sicura, saprò ritrovar, saprò ritrovar. Se mi dicessi che cosa è impossibile, quel vostro petto di tigre flessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar.
1: Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospita!
0: Sono sempre facile, siete pieghevole, c'è tu c'è fali che s'attacchino, e Salamanca, Firenze, poi Tunisi, Londra, Benino, Roma, Torino e Padova, Amsterdam, Montpellier, Livorno e Genova, vuote si muori dell'infinito merito della mia bella, dell'impareggiabile sposa adorabile, del celeberimo dottor giuridico, medico, fisico, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar. I'm